Carissimi amici ascoltatori e ascoltatrici, ben sintonizzati al programma in lingua italiana sulla radio comunitaria di Brisbane 4EB sulle onde FM 98.1. Io sono Duilio e oggi questo è un varietà musicale che abbiamo messo insieme perché il programma è registrato. Ovviamente abbiamo delle difficoltà a essere qua al vivo, però speriamo che sia di vostro gradimento. Ho preso un po' di varietà musicale e quello che posso dirvi soltanto sedetevi, rilasciatevi, prendete un caffè e cantate con noi.

0: C'è un maiale, maiale, ya, ya, yale, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asine, la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh.
1: Ma che, stiamo diventando tutti matti?

voluta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola,

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè. Spara. Spara. E spara! E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

State ascoltando varietà musicale in lingua italiana sulla radio comunitaria di Brisbane 4EB sulle onde FM 98.1. Buon ascolto!